0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia del nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Battiti Live Playlist. Radio

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Sqo a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Skopje a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Aibă playlist.
1: Radio Norba. Rimana non fa ne euro si nu sbatte mana. Ripetizio. Si fa in brasio. Si fa tait. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i 5 raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti, il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Squad Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa. Come si fa?

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma, tu

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Twitter.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. La sparatoria a rave in Svizzera ha arrestato un 43enne svizzero. Si sarebbe costituito, avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti due connazionali. Paura a Times Square a New York. Una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi terrorismo. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce. L'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO, Arnaldi e Cocciaretto. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
4: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
3: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: mai uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna ancora ai ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente, l'esatta dinamica dei fatti, fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, due connazionali. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno 4 morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione e in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce e l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini ed Arderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un 19enne è morto ieri nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Inutili i soccorsi. È polemica in Basilicata sulla decisione della Regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona, in provincia di Foggia, spento ieri dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce che ieri ha perso 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno una decina di morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. La sparatoria a rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cocciaretto. Queste breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Un 19enne è morto ieri nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, inutili i soccorsi. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce che ieri pomeriggio ha perso 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. In Serie C è ufficiale l'addio tra il Bari e Sibilli dopo tre stagioni di luci e soprattutto ombre, squalifica per calcio scommesse inclusa. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia. I biancorossi, dopo la pesante sconfitta di Barletta, stasera proveranno a rialzarsi in Coppa Italia contro il Picerno. Appuntamento al San Nicola alle 21. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: talk about.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone, si alzano i caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo Siluanov al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i feriti, due connazionali. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia supera quota 1000. Un volo dell'aeronautica, che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle, è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì. Si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i 16esimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Dardiri al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Un 19enne è morto ieri nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, inutili i soccorsi. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce che ieri pomeriggio ha perso 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. In Serie C è ufficiale l'addio tra il Bari e Sibilli dopo tre stagioni di luci e soprattutto ombre, squalifica per calcio scommesse inclusa. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia. I biancorossi, dopo la pesante sconfitta di Barletta, stasera proveranno a rialzarsi in Coppa Italia contro il Picerno. Appuntamento al San Nicola alle 21. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia della NATO. L'allarme poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev. Diversi morti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il Day After di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. La reazione: bersagliate basi USA. Così il regime. Se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare pentastellato è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio: la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna finisce 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Rientro a scuola sempre più vicino. Pesanti rincari soprattutto sui libri. Si va dai 300 ai 500 euro per studente. A Bari anche quest'anno l'Unione degli Studenti ha aperto il mercatino del libro usato nella sede di Zona Franca per aiutare le famiglie. I testi scolastici possono essere venduti e comprati al 50% del prezzo di copertina. Ma sentiamo alcuni studenti e genitori.
3: Quelli che costano di più sono quelli di matematica, oppure magari non sono dei libri singoli, sono dei libri che si vendono insieme.
4: Sulla lista c'è scritto intorno superiore ai 300 euro.
5: L'anno scorso solo a una nipote ho speso 400 euro. Speriamo che ricaviamo qualcosa, con uno stipendio non si può andare avanti.
2: Nuovi episodi di violenza nel centro di Bari. Ieri pomeriggio in piazza Umberto è scoppiata una maxi rissa che avrebbe coinvolto decine di persone, in prevalenza migranti. Si sarebbero affrontati con cocci di bottiglie e rami. La polizia ha identificato uno dei responsabili, un uomo di nazionalità tunisina. Si cercano gli altri soggetti coinvolti. Perde il borsello colmo di soldi al cimitero, ma un operatore ecologico glielo restituisce. È accaduto a Barletta. Il signor Remo, di 90 anni, ha dimenticato il borsello vicino ad un loculo. L'operatore ecologico della Bassa lo ha subito restituito al legittimo proprietario. Dentro c'erano effetti personali e parte della sua pensione, oltre 600 euro. Calcio, Serie C, è ufficiale l'addio tra il Bari e Sibilli dopo 3 stagioni. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia. I biancorossi, dopo la pesante sconfitta di Barletta, stasera proveranno a rialzarsi in Coppa Italia contro il Picerno. Appuntamento al San Nicola alle 21. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato di...

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Missy Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: time.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ordinaria, anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lungo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: sbagliare la vita mia.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: ho un'idea.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba, battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Dici che

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lui.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania accusa la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Dopo le indagini degli 007 sui droni esplosivi, il ministro degli esteri chiude il consolato russo a Bonn. Intanto nel Brandeburgo ordigni vicino a una centrale elettrica, esplosioni nei pressi di una sottostazione. Von der Leyen sente Merz, gli attacchi di Mosca avranno una risposta. Unanime il commento di Kaja Kallas e del segretario della NATO Rutte, non ci faremo intimidire. La prossima settimana, annuncia l'alta rappresentante europea, sarà presentato un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Sarebbe stata una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia a causare la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. A quanto ricostruito, uno di loro avrebbe ucciso gli altri per poi suicidarsi. Un corpo era all'interno, gli altri due e l'arma del delitto in cortile. A Bivona, nell'Agrigentino, un 53enne titolare di un'impresa edile è morto schiacciato dal crollo di un muro in una casa che stava ristrutturando. Ferito e portato in ospedale anche il figlio 24enne che lo assisteva sul cantiere, sarebbe in pericolo di vita. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma-Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18ª edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un 90enne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti stanno attaccando obiettivi iraniani a Hormuz. Risposta alle minacce di attacchi al traffico mercantile a basi americane da parte di Teheran, riferisce il comando centrale americano. Trump minaccia gli Ayatollah: se risponderanno ai raid ci sarà una nuova offensiva. La Russia è responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, così il ministro dell'interno tedesco. Quello degli esteri ordina la chiusura del consolato russo a Bonn. Mosca furibonda: risponderemo, Berlino è uno sponsor del terrorismo che inventa pretesti per un'escalation. NATO e Unione Europea: non ci faremo intimidire. Un 53enne è morto e un 24enne in pericolo di vita dopo il crollo di un muro in un cantiere a Bivona, nell'Agrigentino. La vittima è il titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione, il ferito il figlio che lo stava aiutando. Ad agosto le immatricolazioni di auto in Italia sono cresciute del 3,15% rispetto allo stesso mese del 2025, ottimo risultato per Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. In generale, da inizio 2026 le vendite di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. In Norvegia giura davanti al Parlamento re Haakon VIII, salito al trono dopo la morte del padre Harald V venerdì scorso, con lui la figlia Ingrid Alexandra, ma non la regina Mette-Marit, ancora debole dopo il trapianto di polmone dello scorso giugno. I funerali del defunto sovrano si terranno il 9 settembre. Tennis agli US Open: Cobolli contro Comesagna. La partita è ora al quarto set. Il punteggio dei primi tre è di 6-3, 6-2, 3-6 a favore dell'argentino. Più tardi in campo Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18ª edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le guardie rivoluzionarie iraniane promettono di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi delle forze americane nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump avvertiva Teheran di non reagire. Una punizione severa attende gli aggressori, dichiara il portavoce delle guardie Mohebi in un post su X. In Europa la Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso, così il ministro dell'interno tedesco Dobrindt in conferenza stampa oggi a Berlino. Il consolato tedesco in Russia chiuso dal 18 settembre, risolto dalla Germania anche il contratto con la Casa Rossa. E Antonio Tajani, al suo arrivo al vertice europeo informale a Wicklow in Irlanda, dice che l'obiettivo di Mosca è quello di disunire l'Europa. Questo tentativo, secondo Tajani, deve essere assolutamente respinto. Anche il segretario generale NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco Merz e dice: prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania. Ora in Italia, con il balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando così un record da settembre 2023. A rilevarlo è oggi l'Istat, pesa l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Un relutto nella cultura con la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, che nacque nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Chiudiamo con il calcio e la Cremonese che va agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo la vittoria 2-0 a Parma. In questi minuti in campo invece Torino e Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: battito, battito.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimana non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: nel far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nuovi raid americani nelle ultime ore contro postazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Trump ha avvertito Teheran di non reagire, ma non si è fatta attendere la replica iraniana. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti. Cambiamo argomento. Più di 1000 morti e 4400 dispersi. Sempre più drammatico il bilancio dell'inondazione tra Nepal e Tibet, che ha distrutto ponti e case, trascinando con sé cose e persone. 16.000 complessivamente e le persone salvate dai soccorritori. Il Papa, nella messa per la creazione, dice che non è ancora troppo tardi per salvare il pianeta. Ciò che è stato usato per la distruzione, afferma Leone XIV, può essere reindirizzato verso la vita. Ora la cronaca con il sì espresso dal Tribunale dei Minori dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco. Secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, il legale della famiglia Pillon annuncia ricorso in appello. Non ci sono vittime in Umbria nel crollo del tetto di un palazzo nel centro storico di Spoleto. Vigili del fuoco e polizia locale giunti sul posto hanno messo in sicurezza e recintato la zona interessata dal cedimento strutturale. Il cinema oggi preapertura dell'83esima mostra di Venezia con la premiazione del regista Tinto Brassa, a cui sarà assegnato il riconoscimento Pietro Bianchi che i giornalisti cinematografici italiani consegnano a Lido. Sarà proiettata la copia restaurata del film di Tinto Brass col cuore in gola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre ai US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Allora, stavo pensando...

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre agli US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in scena al tuo disordine.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Come si fa a sopravvivere alla...